0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Aid.

ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

momento, cinico e indifferente, faccio finta di niente, ma non ho più parole questa notte di ottobre.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano. Certo.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
0: Da lunedì al venerdì alle 16 in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Power Play. Yesterday. Yesterday.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: Buongiorno a Radio San Marino, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Si apre una fase seppur veloce, instabile. Questa ampia estesa perturbazione sta raggiungendo l'Emilia Romagna e lo farà fino alla giornata del 9 di ottobre. Saranno coinvolti in particolare le zone centro-occidentali e fenomeni che poi si estenderanno però nel corso delle prossime ore con fasi instabili a tutte le aree. Di conseguenza anche le temperature subiranno un calo, in particolare nella giornata di venerdì, ma sarà un passaggio veloce, come detto. Infatti è già pronto un miglioramento nella giornata di sabato con l'anticiclone che si espanderà nuovamente e riporterà le temperature in generale rialzo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: E quando dicono fino al 9 di ottobre ti viene da buttare l'occhio immediatamente al calendario e dice pare, quant'è? Oggi è l'8, insomma non è che sia una cosa poi... Però l'ha detto un paio di volte, eh. Devo dire che ha detto sarà una roba velocissima, per cui l'incertezza, chiamiamola così, del tempo di questi due giorni è una cosa veloce, dai, ce la caviamo con pochissimo. Poi ritorna l'anticiclone che riporta le temperature in alto. Non è che si possa tornare a fare il bagno, non è che si possa tornare a spiaggia a prendere il sole, però insomma devo dire sicuramente ci sarà un rialzo delle temperature che saranno piacevoli. Che vedevo da dire, che vedevo da raccontare. Intanto vi do il mio buongiorno, bentrovati su Radio San Marino. Io sono Mirko Zanni e ho il piacere, come ogni mattina, di darvi la sveglia e di accompagnarvi fino alle 8 in questa prima parte della giornata con la musica bellissima di Radio San Marino e con gli argomenti e con le notizie che andremo trovando e che commenteremo insieme. A proposito di musica, partiamo da Julian Brash.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Nico Ruggeri, Peter Pan 1991, voce particolare, molto bella. Io poi l'ho anche, ho avuto modo di apprezzarlo anche, ha fatto radio, ha fatto televisione, insomma devo dire che è un personaggio con una voce invidiabile, almeno da parte mia mi piacerebbe molto avere questo tipo di voce. Poi quando canta, canta delle cose che non sono mai banali, ci avete fatto caso, cose veramente molto belle. Enrico Ruggeri l'abbiamo ritrovato anche nel mattino di Radio San Marino. Mattino fa la rima con caffè o è sinonimo di caffè? C'è stata una polemica in questi giorni che si sta rincorrendo sui social, perché pare che comunque la tazzina di caffè continui ad aumentare, come tutto del resto, però non siamo arrivati a pagare una tazzina di caffè che a seconda delle città può andare da 1,20 a 1,40. Ora provate a fare un paragone a quelle che potrebbero essere le lire, per esempio 1,20 sarebbero 2400 lire, dico bene? 2400 lire per un caffè, o 2008, insomma, una cosa di questo tipo. E devo dire che, insomma, se uno fa il paragone con la lira, sono veramente incredibili le cose. Però come tutto sta aumentando, quindi non è solo il caffè che sta aumentando. Però queste polemiche ogni tanto nascono su internet, si prende di mira qualcosa e si parte. Da un comico siamo arrivati ad accusare proprio un sacco di gente che non c'entrava niente. Olivia Dean adesso con Baby Steps. Funny in the-

Ma che te lo dica a fa? Angelina Mango alle 6.17 su Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 8 di questa mattina. Allora, non so se vi è mai capitato di arrivare nel parcheggio dove lavorate, lasciate la macchina. Sapete che le strisce possono avere diversi colori, possono essere blu, bianche o gialle, dico bene? E insomma, a seconda del colore hanno dei significati e dei divieti. Bene, questo è arrivato a lavorare la mattina alle 6, le strisce erano bianche, quando è andata a ritirare la macchina a sera le strisce erano diventate blu e sopra la macchina ha trovato pure la multa. Qui si sono scatenati, chi ha dato la colpa a Mucciaccia, dice un colpo di art attack, ha preso un barattolo di vernice e ha detto adesso ridipingo completamente le linee. Vabbè, comunque insomma il comune si è ampiamente scusato, ha detto la multa non la dovete pagare, non la deve pagare, tranquillo, è stata una nostra svista non aver avvisato che avremmo dipinto le strisce. Però insomma deve essere stato un bel colpo per prendere la macchina, trovarla con la multa, dice ma erano bianche stamattina, erano bianche.

Punch Ground con Doobie Doo dal 2004, 22 anni sta canzone, sembra scritta ieri, bellissima. Comunque ricorda molto l'estate che se ne sta andando, ma attenzione perché l'anticiclone sta per tornare, questione di un paio di giorni, così un po' di assestamento, poi ritorna l'anticiclone e si rialzano le temperature. Sapete che Sinner ha fatto un video dove ha comunicato che per lui la stagione 2026 si chiude assolutamente qua, tornerà nel 2027, ci auguriamo più forte di prima, insomma io non lo voglio forte come prima, lo voglio più forte di prima, perché deve diventare veramente grandioso stando fermo e allenandosi e cercando di curarsi al meglio. Però l'effetto a cascata di Sinner è stato che stanno rimettendo in vendita i biglietti per il Master che si giocherà a Torino, insomma molta gente sta rimettendo in vendita i biglietti che ha acquistato sperando di poterlo vedere dal vivo, e invece stanno mettendo tutti in vendita. Non c'è Sinner, che ci vado a fare? Ma c'è Alcaraz, ragazzi.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Tra le novità di questa settimana c'è un graditissimo ritorno, quello degli U2 o U2 come volete chiamarli, che si ripresentano con il loro nuovo singolo in attesa di poter mettere le mani poi sul loro lavoro completo, sul loro CD, sul loro album, si diceva un tempo. La canzone che sta per arrivare parla semplicemente di silenzio come quieto voto acustico da cui tutto ciò si può nascondere dietro. Silenzio è la canzone che arriva, New Play di questa settimana.

YouTube su Radio San Marino questa settimana fra le nostre new play. Questa è una canzone che io scommetto che la ritroveremo comunque a scalare anche le posizioni della nostra Top 50, la classifica ufficiale che va in onda nel weekend, guidata come sempre dalla professoressa Ugolini. Io avevo provato a non parlare di musica, bella musica, per sapere cosa succede, invece niente, comunque sono arrivati i Los qui questi, come si chiamano? Zufolos. Allora, diamo un'occhiata alla giornata di oggi. Oggi è l'8 ottobre 2026, è giovedì ed è il 281esimo giorno dell'anno, appartiene alla 41esima settimana. Alla fine dell'anno mancano soltanto 84 giorni, mentre a Natale mancano 77 giorni, per la precisione 18 ore e 26 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: Santa Pelagia, poi San Donnino, Sant'Abramo e San Giovanni Leonardo. Cosa accadde oggi nel corso dei secoli come 8 ottobre? Bene, nel 1958 viene impiantato il primo pacemaker, mentre nel 1930 c'è il volo del primo elicottero moderno. Insomma, due cose piuttosto importanti. Andiamo a dare un'occhiata a chi dobbiamo fare gli auguri oggi. Nati in questo giorno, nel 1970 nasce Matt Damon. È stato un terza base favoloso dei New York, dei New York Yankees. Ha giocato terza base, ha fatto delle cose molto molto belle. Nel 1931 Franco Cosimo Panini è quello che ha inventato gli hamburger. Cosa ha fatto lui? Insomma, è stato un grande fotografo, faceva le fotografie e poi le vendeva con dietro una mano di colla, potevano attaccare da qualche parte. Nel 1949 Sigourney Weaver, che è stata una nuotatrice fantastica. Ho visto tutte le sue gare, all'inizio poi si è ritirata. Dopo faceva i film, cosa va bene. Poi nel 1965 Matt Biondi è stato un campione meraviglioso di basket. Sì, sicuro, giocava a basket, lui era alto, molto alto, aveva questa cosa, playmaker. Nel 1957 Antonio Gabrini, che ha fatto una carriera straordinaria, qui non sto scherzando, però purtroppo gli pesa ancora quel calcio di rigore sbagliato alla finale del 1982, finale di Coppa del Mondo contro la Germania. Va bene, comunque lui è uno straordinario giocatore, è stato anche nel mio Bologna. Lo sapevate? No, ve lo dico io. Ho giocato nella Juventus, ma è stato anche nel mio Bologna. Intanto arriva la compilation con Peggy Gou e Ira Star con Woo Woman, poi Stadio, Un giorno mi dirai, ma si parte dal grande Pino Daniele.

Un giorno mi dirai su Radio San Marino, gli stadio a chiudere la nostra compilation, ne avremo un'altra da vivere insieme più tardi verso le 7 e naturalmente alle 7 e mezza più o meno, dai, da quelle parti, però abbiamo un'altra compilation, avremo altre tre canzoni da ascoltare senza interruzioni. Allora, prima si parlava di Sinner che ha messo in giro questo video dove, scusandosi, però ha detto: io non ce la posso fare, devo riposarmi assolutamente, tornerò nel 2027, per me il 2026 è chiuso, e i possessori di biglietti degli ATP Final che si giocano a Torino hanno messo immediatamente in vendita i loro biglietti, chi cercando di recuperare parte dei soldi spesi, chi addirittura proprio pretendendo l'intera posta. Mi dicevo, il biglietto è nuovo, mica l'ho usato, la sedia è là che ti aspetta, quindi non c'è nessun tipo di problema. Alcuni, quando hanno dovuto dare una giustificazione sul perché andavano a ridare il biglietto o rimettevano in circolazione il biglietto, non si sono fatti scrupoli, no Sinner, no party. Proprio hanno scritto delle cose molto molto esplicite, hanno detto: se non c'è Sinner io non ci vado, ma ci sono altri giocatori, vale la pena, se il tennis è bellissimo vederlo, lo so che Sinner è Sinner, però insomma dai, per quest'anno non c'è, andiamo a vedere altri giocatori. Anzi, forse è come quando ai mondiali non c'è la squadra per cui si fa il tifo, no? Si guarda il calcio, si gode del bello spettacolo senza patemi.

Siamo nel 1982, nei negozi di dischi arriva il nuovo lavoro di Francesco De Gregori. La canzone che ascoltiamo questa mattina è quella che dà il titolo all'album, si chiama Titanic, o se lo vogliamo dire in italiano Titanic, ed è una metafora dell'Italia di quegli anni. È la nostra collection.

0: soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Hola, sono le 7. Buongiorno da Radio San Marino.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Si apre una fase, seppur veloce, instabile. Questa ampia e estesa perturbazione sta raggiungendo l'Emilia Romagna e lo farà fino alla giornata del 9 di ottobre. Saranno coinvolti in particolare le zone centro-occidentali e fenomeni che poi si estenderanno però nel corso delle prossime ore con fasi instabili a tutte le aree. Di conseguenza anche le temperature subiranno un calo, in particolare nella giornata di venerdì, ma sarà un passaggio veloce, come detto. Infatti è già pronto un miglioramento nella giornata di sabato con l'anticiclone che si espanderà nuovamente e riporterà le temperature in generale rialzo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Sono passate le 7 da un minuto, grazie agli amici di Trebi Meteo per le informazioni puntuali che ci danno ogni giorno su quello che ci aspetta, appunto dal punto di vista meteorologico. Ancora io sono Mirko Zanni, ultima ora insieme, quella che ci porterà alle 8. Ci sono diverse cose, tra le altre avremo anche un ospite, perché alle 7:45 più o meno andiamo a tirare giù dal letto Emanuele Rastelli, che ci parlerà di Titanico Jazz, questa manifestazione che riguarda proprio la musica jazz che si terrà a San Marino già a partire da domani. Intanto torniamo a parlare di musica.

Ciro Mancino, la descrizione di un attimo, canzone che ci ha riportato al 2000 su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. Allora, ci sono delle, ho letto adesso per esempio la formazione, diciamo, della panchina della Francia, David Bettoni, credo, o David Bettoni, penso che sia francese lui, che è il secondo allenatore della Francia dopo Zidane. C'è una fotografia che li ritrae insieme, sembrano fratelli gemelli, insomma, sembra che abbiano sono uguali praticamente, una cosa molto bella. Quello che mi ha fatto però particolarmente piacere è che Barthez, il famoso portiere Barthez, è diventato il preparatore dei portieri, preparatore atletico dei portieri che vanno in nazionale. Barthez, per intenderci, è quello della finale dove l'Italia uscì vincitrice ai calci di rigore contro la Francia nei mondiali del 2006. Quindi voglio dire, sono tutti capelloni. Ce n'è uno che avesse un capello fuori posto, una cosa abbastanza. E poi, tra le altre cose, il vice allenatore e Zidane si assomigliano anche abbastanza, per cui ci sono delle fotografie che vengono ritratte insieme che sembrano effettivamente gemelli, proprio uguali.

Lighthouse Family su Radio Semolino Lifted, canzone del 1996. Allora, se volete avere un incontro, un tête-à-tête, come si diceva un tempo, con la persona che vi intriga, che vi interessa, quando, dove la invitate? A cena? Come siete antichi. Siete antichi. Perché è cambiato tutto, ragazzi. Il primo appuntamento non va più a cena, ma a colazione. Dovete invitare una persona a colazione, perché la cena è fuori moda. Costa di più anche, voglio dire, perché insomma comincio a pensare a una cena a base di pesce, l'ultima rata la paghi che siete già sposati. Però voglio dire, il primo appuntamento cambia orario e il caffè del mattino conquista per semplicità e praticità. Il mondo degli appuntamenti sta cambiando e la nuova tendenza si sposta con il suo sposta l'orologio al mattino. Incontrarsi davanti a un cappuccino, un croissant, sta diventando la scelta preferita per chi deve vedersi per la prima volta. Quindi la prima volta che scegliete di uscire con una persona o chiedete di uscire con una persona, non pensate a cena o a cose strane, ma a una bella colazione. Quindi cercate

Lucas Graham, Seven Years su Radio San Marino. Ancora buongiorno, bentrovati sulla radio che senti, Mirko Zanni con voi fino alle 8. Mezz'oretta è rimasta, dai, abbiamo ancora però da scoprire l'oroscopo, poi abbiamo da svegliare l'ospite, insomma intorno alle 7:15. Mi è partita questa bella idea di svegliare la gente alle 7:15 di mattina, così subito, e noi dovevamo svegliare, senti, mi puoi parlare di questa cosa? E allora è l'occasione per fare due chiacchiere. Non vi preoccupate, perché poi le troverete anche nel nostro podcast, quindi avete la possibilità di recuperare anche le interviste che magari vi sfuggono la mattina, non sentite, o perché siete già al lavoro o perché non avete acceso in tempo la radio, quindi avete la possibilità di recuperare anche le nostre interviste. Tra poco parliamo delle case da giuoco, invece, i casinò, come si chiamavano, perché pare che già in epoca romana i romani avessero questo gusto del gioco, si divertivano coi dadi. Lo scopriamo tra poco.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Altra firma importante, quella che ritroviamo tra le nostre novità della settimana di Radio San Marino. Ritorna Biagio Antonacci, non da solo, però questa volta insieme a Saif, con questa canzone che ha un significato strettamente religioso, anzi non ha un significato strettamente religioso, ma rappresenta il senso di unione e di partecipazione tra esseri umani. Si chiama Spirituale, la canzone che sta per arrivare. Biagio Antonacci, Saif, questa settimana fra le nostre New Play.

Spirituale insieme a Biagio Antonacci e Saif questa settimana tra le novità della radio che senti. Diamo un'occhiata invece a quello che le stelle hanno in serbo per noi nella giornata di oggi. Partendo oggi facciamo una cosa nuova dall'Ariete. Ariete, non buttiamo abiti e oggetti inutilizzati, ricicliamoli, mettiamoli in vendita, barattiamoli, così liberiamo la casa e intaschiamo anche qualche euro. Per il Toro invece, complice la luna in Vergine, il nostro giovedì è tutto improntato sul lavoro, ideale per rimettere in ordine l'agenda per una ripresa a tutto tondo. Gemelli, la luna quadrata scombina i nostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni, colloqui invalidati da un inconveniente. Cancro, umore alle stelle grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in noi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Intuizione, sensibilità e perspicacia. Leone, giornata favorevole alla realizzazione di un'iniziativa, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Stare un po' con e dentro noi stessi ci fa decisamente bene. Vergine, di passaggio nel nostro segno, la luna alimenta l'efficienza, le abilità manuali e il senso pratico. Sfruttiamole per manutenzioni, fai da te e modellismo. Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Coltiviamo le comunicazioni per evitare il ripetersi degli scontri. Scorpione, atmosfera serena e costruttiva con la luna in sestile che direziona verso traguardi tangibili le nostre intuizioni e lo spirito di iniziativa. Sagittario, la presenza della luna in Vergine, come di consueto, modera le ambizioni, ma in compenso ci rende efficaci e operativi nei compiti di tutti i giorni. Capricorno, un buon apporto di grinta e di chiarezza nelle idee, da addebitarsi al transito della luna in Vergine, rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Acquario, le questioni di eredità, le gestioni del denaro, comunque sono al centro dell'attenzione. Con un atteggiamento conciliante risolviamo qualche bega. Per quanto riguarda i pesci, per riuscire nell'intento di confutare le critiche che ci vengono mosse nel rispetto dell'interlocutore, esibiamo i fatti. Parlano da soli. Adesso parliamo invece di musica, e quella va ascoltata attentamente. Samber con My Body Isn't Ready, poi Laura Pausini, Come se non fosse stato mai amore, ma si parte da Cher.

0: Bentrovati su Radio San Marino da Mirko Zanni. È arrivato il momento di parlare della seconda edizione del Titanico Jazz Festival a San Marino, con tre appuntamenti presso il Podere Lesignano venerdì 9 ottobre, venerdì 16 ottobre e venerdì 13 novembre. A guidare la rassegna è stato confermato il maestro Emanuele Rastelli, con l'obiettivo di proseguire il percorso avviato nel 2025, offrendo al pubblico tre diverse interpretazioni del linguaggio jazzistico. Io, come per magia, ho visto il maestro Rastelli materializzarsi al telefono. Ciao Emanuele, benvenuto a Radio San Marino.
1: Ciao Mirko, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Emanuele non è un personaggio qualunque, ha tenuto concerti praticamente in tutto il mondo e da tanti anni aveva il desiderio di organizzare un festival jazz a San Marino e che diventasse a sua volta famoso a livello nazionale ed internazionale. Sta per iniziare la seconda edizione di questo Titanico Jazz Festival. Quest'anno il format è diverso dall'anno scorso.
1: Sì, diciamo che l'anno scorso è stata una prima edizione fantastica, perché Teatro Titano, sappiamo tutti, è una bellissima location con un'acustica fantastica, con dei musicisti strepitosi. Basti menzionare il primo concerto che è stato tenuto dal trio Rosenberg. Chi non conosce Stokelo Rosenberg, personaggio di fama internazionale. Diciamo che quest'anno abbiamo deciso di cambiare format principalmente per andare ancora di più incontro alla gente. In che senso? A San Marino non tutti sono avvezzi ad andare in teatro. Diciamo che ci sono paesi in cui questa cultura è più forte. Quest'anno abbiamo deciso di cambiare format proprio per andare incontro alla gente. Lo facciamo quindi al Podere Lesignano, laddove è possibile cenare, poi in una sala apposita verranno fatti i concerti. Quindi siamo in mezzo alla gente.
0: Emanuele, raccontaci cosa succederà in queste tre serate, partendo dalla prossima, quella che è più vicina a noi, che è quella di venerdì 9 ottobre.
1: Allora, la prima serata nell'ordine, abbiamo come ospite un bravissimo musicista, tra l'altro vicino di casa, nel senso di Riccione, Massimiliano Rocchetta, bravissimo jazzista, conosciuto a livello nazionale e a livello internazionale. Il 16 ottobre invece come ospite abbiamo Simone Lamaida, bravissimo sassofonista, anche lui veramente tosto, ed è di San Marino, nel senso lui vive proprio a San Marino, ha famiglia a San Marino. E il 13, l'ultimo dei concerti, lo tengo io come solista.
0: Qual è il sogno nel cassetto che avete per questo festival? Dove vi piacerebbe che arrivasse?
1: Mi piacerebbe e ci piacerebbe che arrivasse ad avere una partecipazione di un certo tipo ed un nome di un certo tipo. Questo è proprio anche a livello personale un desiderio che ho sin da oltre 30 anni fa. Ho provato più volte di vedere, di creare delle situazioni di un certo tipo, quindi di poter avere un festival di una certa levatura a San Marino. All'epoca non è stato possibile, adesso il festival c'è e speriamo di arrivare molto molto lontano, soprattutto a livello di notorietà, e chiaramente la notorietà arriva se la gente viene ai concerti, e vi assicuro che vale la pena alla grande, perché pur essendo nel 2026 si sentono frasi poco carine nei confronti della musica jazz, tipo vabbè, una costaglia di note sparate a caso e quello è jazz. No, non è vero niente, cioè la cultura e il jazz è una musica è libera. Io che sono nato come musicista classico lo so bene, perché tu cioè quando suoni jazz tiri fuori una tua interpretazione, puoi anche suonare un brano classico e iniziare ad improvvisare. E quindi quello che mi piacerebbe intanto capire che la musica è tutta bella, quella jazz secondo me in particolare, perché è libertà di espressione.
0: Non vi rimane che prendere in mano il calendario e fare tre cerchi attorno alle date del 9 ottobre, venerdì 16 ottobre e venerdì 13 novembre, perché al Podere Lesignano va in scena la seconda edizione del Titanico Jazz Festival a San Marino. Io ringrazio Emanuele Rastelli, che è il maestro riconfermato alla guida di questo bellissimo festival. Emanuele, ti ringrazio di essere stato insieme a noi, di averci raccontato quello che succederà in queste tre serate dedicate al jazz. Mi auguro di risentirti ancora.
1: Grazie a te Mirko, un saluto a tutti i radiospettatori.
2: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a le ore 20 aquí en Radio Caribe.
3: signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
7: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
8: 50?
7: No, sono 150. E quanto costa al mese?
8: 30 euro?
7: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
8: Una SIM?
7: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
6: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm. C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
11: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
0: Avete mai pensato di vedere la vita o quello che vi accade con gli occhi di un bambino, con il candore di gli occhi di un bambino o con questo candore fanciullesco? Bene, nel 1983 Tocchigno ha provato a fare un parallelismo di questo tipo, una metafora della vita guardata attraverso gli occhi di un fanciullo. Acquarello è la nostra collection.

0: Che cosa vuoi dire? Cosa dici? Che cosa stai dicendo? Che cosa, no. Cosa hai ordinato?
1: Io? Ho ordinato il pollo arrosto.
0: Ecco, la mattina subito. Allora, mi hai preso in giro perché io ho chiesto uno spritz e,
1: no,
0: e
1: tu stavi chiedendo il panino con la porchetta, diciamolo.
0: Sì, ma lo spritz,
1: calda,
0: il panino con la porchetta, vabbè, ma dopo ti si ferma lì.
1: Quindi si manda giù con lo spritz.
0: Con lo spritzino, insomma, spritzino un po' di... po' di cose. Va bene, comunque come avrete...
1: ora che te ne vai, ciao.
0: Sì, esatto, come avrete capito è alacremente al lavoro il buon Bagazzoli perché sta preparando la rassegna stampa, tra poco vi leggerai le prime pagine dei giornali. Io vi aspetto domani mattina a partire dalle 6 per darci ancora una volta il buongiorno. Da Mirko Zanni è tutto, a domani, buon divertimento, tocca a te Baga.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola. I titoli dei giornali di oggi.
0: Le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola questa mattina nella Repubblica di San Marino e nel circondario. Cominciamo con Repubblica.sm, titolo tutta pagina: San Marino ricorda le vittime, rilancia pace giusta e duratura per israeliani e palestinesi. La Repubblica rinnova la propria ferma condanna di ogni forma di terrorismo, antisemitismo e odio. Dalle pagine interne, APAS, campagna di prevenzione del randagismo, più sterilizzazioni, meno abbandoni. Il villino Bonelli si prepara ad accogliere un nuovo percorso culturale. Il turismo, la Modena 100 ore 2026 regala emozioni al suo passaggio nella Repubblica di San Marino. Dallo sport, delle pagine interne della Repubblica.sm, Rally 2026, Rally Legend, rende omaggio a Sandro Munari e Alex Fiorio. Il calcio nazionale, un sogno cullato 25 anni, si infrange sul VAR al 90+3. L'informazione di San Marino, il titolo centrale a tutta pagina: trenino della discordia e post su Facebook, il caso è finito in tribunale, accusato di offese al segretario al turismo nell'ambito della diatriba sui flussi turistici, è stato assolto un commerciante del centro storico che aveva esercitato un legittimo diritto di critica. Taglio alto per la nazionale, il sogno dei titani cullato 25 anni si infrange sul VAR al 90+3. I richiami dalle pagine interne: Mani d'oro, accuse respinte dagli indagati, riforme istituzionali, commissione ripartita. La fotonotizia: la prima torre chiude e una coppia di turisti resta imprigionata per 40 minuti urlando aiuto dallo spioncino. La politica poi dalle pagine interne dell'informazione di San Marino. San Marino ricorda le vittime del 7 ottobre, le riforme istituzionali, la commissione riparte. Dopo mesi di stop, sicurezza informatica e diritti umani, se ne parla all'OSCE. Per quanto riguarda invece Serenissima Sera, che in taglio alto caso giochi del Titano, il governo avvia verifica sui sistemi di controllo. Fotonotizia: principale referendum day, dare voce ai cittadini in cantiere, 7 nuovi quesiti. Per quanto riguarda i richiami dalle pagine interne, Rally Legend, vedremo se restare sul Titano, sanità pubblica, canti, basta delibere chiuse nei cassetti. La pagina della Repubblica di San Marino, del Corriere Romagna: oltre 2 milioni di turisti, ora si esce, servono più strutture di qualità. Il segretario di Stato Pedini Amati punta a trasformare il crescente afflusso di ospiti in soggiorni più lunghi e maggiori ricadute economiche, rafforzando eventi, servizi e attrattività del territorio. Questo il titolo in taglio alto. In taglio centrale, la cura entra nel mondo del lavoro, una legge riconosce il caregiver, il provvedimento introduce l'aspettativa retribuita e un sostegno economico per chi assiste i propri familiari. Vendite al Rally Legend, solo operatori autorizzati, controlli delle autorizzazioni da parte dell'IS sulla somministrazione di alimenti e bevande. In taglio basso, Villino Bonelli rinasce come spazio per arte e cultura. Siamo adesso alla pagina principale, alla prima pagina del Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. 8 agenti indagati, terremoto, reparto falchi della polizia locale di Rimini, devono rispondere a vario titolo di falso ideologico in atto pubblico, calunnia, violazione privata e lesioni. La fotonotizia a centro pagina: furti e danni contro i bagnini, fine stagione amaro. Patente contraffatta in taglio basso, pilota a processo, dalle gare in pista alle aule del tribunale. Un richiamo dalle pagine interne: Periccione, nuovo sottopasso, ecco la proposta. Valconca, la regione in visita a 3 cantieri. Il Corriere Romagna, edizione di Forlì Cesena: schiaffeggiò un alunno 3 mesi alla maestra e il giudice riconosciuto alla donna la non menzione della condanna. Fotonotizia centro pagina: Cesena, cure più serene in ospedale. Bagno di Romagna, violenza alla compagna, è stato condannato. Dovadola vince al gioco 100.000 euro. E siamo al Corriere Romagna, edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola. Parla l'autista eroe, ecco come l'ho salvato, intervento al passaggio livello, premiata la squadra di soccorritori, per noi un intervento come tanti, a cui la notizia a cui è dedicata anche la foto a centro pagina. Bagnacavallo, via la cittadinanza onoraria Mussolini, il PD e l'AMPI, un atto di coerenza con la memoria democratica della città. Divieto ai media, clausola inattuabile, il bando e la polemica, l'avvocato Vartolo critica la decisione imposta dal comune di Ravenna. Sempre a Ravenna, chiostri multimediali a Cervia, Cervia in rinuncia ai soggiorni. Il resto del carino, la pagina nazionale, Meloni, ipotesi, taglio delle accise, borse a picco con i bond, la fotonotizia, Rubio dà la sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare, i richiami dalle pagine interne, Mattarella concede tre grazie anche al gioielliere che sparò ai rapinatori. Si tratta di una pena, ne uccise due e ne ferì un terzo, pena ridotta per Guido Gianni. Legge elettorale al voto, segreto fra i sospetti, oggi il giorno decisivo, stipendi medici aumento in arrivo, gimbe, troppi tagli, lo studio 5,8 milioni di persone senza cure. La Spagna piange, Mari Carmen, l'anziana sfrattata, diventata simbolo delle proteste per la casa, aveva 87 anni, viveva a Madrid, ricoverata dopo lo sgombero, è morta. Attore colpito da un calcio mentre era in monopattino, l'ombra della sfida social, Jacopini in terapia intensiva, l'aggressione da una minicar, luce, il coraggio di essere imperfetti, Firenze a Palazzo Vecchio, un intervento il 16 e 17 ottobre. Infine, in chiusura, la Gazzetta dello Sport, il CT Baldini Under e il rilancio azzurro, i miei ragazzi d'oro nel calcio devono cercare quella felicità che vivevano da bambini, simuli per un rigore. Ti rimprovero se lo rifai con me, non giocherai più. Questi alcuni dettagli naturalmente dell'intervista. Bobo lancia Pio, Esposito e Tosto, in nazionale segnerà più di Riva, Juve e Milan lotteranno per lo scudetto, riparte il campionato, irrompe Bobo Vieri. Torniamo a parlare di Sin, niente tennis per un mese, è tornato a casa dalla famiglia, lo curerà il medico di tomba, il ginocchio, stop, ma anche, dicono, almeno i misteri. È tutto al momento per i titoli principali dei quotidiani in edicola questa mattina a San Marino e nel circondario. Le informazioni dalla nostra redazione a San Marino tornano alle 11.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Si apre una fase, seppur veloce, instabile, quest'ampia estesa.

Siete solo di San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, 9 minuti, chiacchiere a briglia sciolta. Dicevamo prima caffè in Italia, prendersi un caffè vuol dire anche farsi 4 chiacchiere, no? Fare colazione, incontrare i colleghi al bar, l'amica o l'amico dopo aver portato i figli a scuola. C'è da dire che secondo l'osservatorio prezzi e tariffe del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo in Italia, prendendo in esame 19 città fra il 2021 e 2026, il costo è salito un po' dappertutto. Prezzo medio della tazzina 1,20 euro, 1,40 euro. La città ovviamente dove costa di più, perché poi dipende anche dal posto, è Bolzano, dove si risparmia invece Catanzaro.

Era NEC con Tu sai, 1996. Cominciamo adesso a parlare anche di quelli che sono i mercatini di Natale, saranno al centro di molte attenzioni, e allora volevo portarvi a quello delle gole di Ravenna. Non ve lo dico in tedesco, sono una suggestiva valle fluviale di circa 4 km situata nella Foresta Nera, non ha nulla a che fare con la nostra Ravenna e del

0: l'Emilia-Romagna e si trova in Germania fra Friburgo in Brisgovia e il lago Titisee. C'è da dire che durante la stagione invernale questa vallata ospita uno dei mercatini di Natale più famosi d'Europa, allestiti proprio sotto il grande viadotto illuminato, una cosa, se date un'occhiata alle foto, veramente no, bella. L'accesso però, attenzione, è contingentato, bisogna acquistare un biglietto. Ci si va con la navetta, l'acquisto del biglietto è legato soltanto al sito internet. Date un'occhiata.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Radio San Marino, 9:26 minuti in Corea del Sud, sta prendendo piede fra i giovani lo sleep maxing, una tendenza che punta a ottimizzare la qualità del sonno attraverso routine, dispositivi tecnologici e prodotti dedicati al riposo. Il fenomeno si presenta come l'opposto della precedente moda che era il Miracle Morning, che praticamente incoraggiava a svegliarsi presto per dedicare le prime ore della giornata allo studio, allo sport e alle attività di crescita personale. Lo racconta il Korea Times. Il termine nasce dall'unione di sleep e maxing, espressione dello slang online che indica l'ottimizzazione di qualcosa. Quanti di voi vorrebbero ottimizzare il sonno? Non è solo in questo periodo, ma magari sempre. Io per esempio fatico tantissimo con l'insonnia. C'è Gaia adesso con Bossa Nostra, questa è Radio San Marino.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me!
4: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli €1,54.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: Radio San Marino per il sociale.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Siamo arrivati alle 9.32 minuti, siete su Radio San Marino, il giovedì 8 ottobre, Roberto Bagazzoli che vi sta parlando, prontissimi adesso per andare alla scoperta di quelle che sono le novità, di quelli che sono i futuri numeri uno di domani. E allora, fra le diverse cose nuove che sono uscite in queste settimane, ci sono anche Nothing But Thieves, la canzone A Different Kind of Happiness, adesso su Radio San Marino.
9: Ascolti i successi di

Battisas su Radio San Marino, e adesso arriva la nostra compilation. Fra poco ritroveremo Ultimo con Tutto. Juanes con La camisa negra, comincia Claudio Baglioni con Io.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Questa è Radio San Marino, siete insieme a Roberto Bagazzoli, insieme fino alle 10 a raccontarci quelle che sono le novità. Parliamo di mosse di marketing legate al turismo, un piano gratis per il rientro a casa dopo un weekend trascorso in montagna. L'idea promozionale è venuta al titolare di un albergo a Cogne, siamo in Val d'Aosta, l'hotel si chiama Notre Maison. La campagna weekend con il pieno prevede, attenzione, due notti trascorse nel 4 stelle appunto della località del Parco del Gran Paradiso e poi il cliente prima di ripartire fa il pieno al serbatoio al distributore che è di proprietà dello stesso titolare dell'albergo, quindi diciamo ecco che si gioca anche da quel punto di vista in casa, ma è una gran bella idea perché diciamoci la verità, adesso la benzina ha il suo valore e la sua importanza. Ligabue, qualcosa per te, il suo nuovo singolo lo ascoltiamo qui su Radio San Marino.

prontissimo adesso a farvi sentire qualcosa che faccia parte della nostra collezione, che sia anche parte integrale della colonna sonora della nostra vita. I protagonisti sono gli Smiths, band in attività negli anni 80 con grandi successi, fra cui il singolo che stiamo per ascoltare, ovvero Ask.

Buongiorno, buongiorno, le 10 in punto di questo giovedì 8 ottobre, questo è Radio San Marino, io sono Katia De Monte, salutiamo Roberto Bagazzoli che ci accompagna come sempre alle porte di questa nuova mattinata radiofonica. Da qui in avanti ci prendiamo un paio di ore e mezza per stare bene insieme con musica,

farcene anche quando bene non va. E anzi, per diciamo incoraggiarci un po', come tutte le mattine, le parole dei grandi, oggi David Bowie, che diceva: vai sempre un po' più a largo di quanto pensi di essere capace. Quando i piedi non toccano bene il fondo, sei nel posto giusto per fare qualcosa di interessante. Insomma, un po' quel punto in cui non siamo completamente tranquilli, ma siamo molto vivi. Anzi, tra poco ne voglio parlare con voi, che poi vi faccio anche qualche domanda. Intanto cominciamo con un brano che sembra già scritto per qualcuno. Ernia, Dead.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

Negramaro con Ora ti canto il mare nel nostro giovedì mattina qui su Radio San Marino, e il mare ci porta direttamente alla frase di David Bowie che abbiamo scelto questa mattina, no? Andare un po' più a largo di quanto pensiamo di essere capaci, proprio fin dove i piedi non toccano perfettamente il fondo, che non significa buttarsi senza pensare, no? Bowie non è che stava suggerendo di vivere costantemente nel panico, ma parlava di quel piccolo tratto oltre quello che conosciamo già, cioè il punto in cui non controlliamo tutto, no? Dobbiamo prestare più attenzione, scopriamo risorse che magari, ecco, rimanendo lì attraccati alla riva non avremmo mai utilizzato. Noi invece, ecco, spesso aspettiamo magari di sentirci pronti prima di fare una proposta, prima di iniziare qualcosa o prima di parlare con una persona o cambiare un'abitudine. Il problema è che la sensazione di essere pronti molto spesso arriva dopo il primo passo, non prima. Diciamo che è una ricevuta e non tanto un'autorizzazione. E allora, dai, oggi vi chiedo al 335 104 1027 qual è quella cosa che avete fatto senza sentirvi davvero pronti e che poi invece

invece vi ha sorpreso? Scrivetemelo, perché nella seconda ora, come sempre, leggiamo i vostri messaggi. Il bicchiere mezzo pieno, forse anche questo, no? La paura può parlare, ma non deve essere veramente l'unica a votare. Ed ora Olivia Rodrigo, che alleggerisce immediatamente il ragionamento chiamando il suo brano Stupid Song.

gli Stadio con Fammi stare con te. Noi torniamo alla domanda di questa mattina: qual è quella cosa che avete fatto senza sentirvi davvero pronti che poi vi ha sorpreso? E allora la prima a scrivermi è Alessandra, che dice: ho accettato di parlare durante una riunione davanti a più di 100 persone. 5 minuti prima cercavo una scusa per andarmene, poi ho cominciato, la voce tremava un po', ma alla fine non volevo più scendere dal palco. E poi Davide da Riccione dice: avevo organizzato un viaggio con un amico, lui ha rinunciato, io sono partito lo stesso, pensavo mi sarei sentito solo, invece ho scoperto di saper stare bene anche senza aspettare sempre che qualcuno fosse disponibile. Poi Chiara per chiudere dice: a 42 anni mi sono iscritta a un corso che rimandavo da tempo perché temevo di essere la più grande, non lo ero, e comunque dopo la prima lezione non mi sarebbe più importato. E mi piace perché nessuno scrive a un certo punto la paura è scomparsa, cioè la paura c'era, c'è, semplicemente non ha deciso lei. Forse essere pronti non è che significa smettere di avere dei dubbi, significa avere finalmente qualcosa che ci interessa più del dubbio, e dai, proprio dentro quel breve vuoto che diciamo procede ogni scelta, ecco, arriva anche lei, Laura.

Again, e a 17 anni, insomma, si guarda quasi soltanto in avanti, anzi le cose da fare, i luoghi da vedere, le persone che magari si vuol diventare. Il problema è che spesso continuiamo a vivere così anche molto più tardi, sempre concentrati sul prossimo obiettivo e magari anche con quella sensazione di essere un po' in ritardo. Anzi, negli ultimi mesi è tornata a circolare anche su Instagram un'idea chiamata Reverse Bucket List, cioè la lista di questi desideri al contrario. Invece di scrivere tutto quello che vorremmo ancora fare, si annota quello che abbiamo già fatto, e non soltanto quindi traguardi, quelli da curriculum, può esserci un viaggio, ma anche quella volta in cui abbiamo ricominciato dopo un periodo complicato, una persona che abbiamo saputo aiutare, una paura affrontata, una decisione difficile, una giornata magari della quale inspiegabilmente conserviamo ancora ogni piccolo particolare. E secondo me serve, perché siamo velocissimi nel trasformare tutto quello che abbiamo raggiunto nella nuova normalità. Appena conquistiamo qualcosa, spostiamo il traguardo, ripartiamo come se alle nostre spalle non ci fosse nulla. Invece la lista, al contrario, ecco, non ci invita a vivere i ricordi, ci ricorda soltanto che non partiamo da zero tutte le mattine. E secondo me certe esperienze, come le crepe riparate con

Our Day Will Come, una promessa cantata con quella voce capace di sembrare fragile e fortissima nello stesso momento. E dalle promesse su Radio San Marino passiamo alle imperfezioni che, viste con occhi diversi, possono veramente diventare preziose. C'è la voce, quella di Gianna Nannini, con il suo ultimo singolo, Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
2: Compilation.
1: Fra poco su Radio San Marino.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me!
8: Dal 5 al 25 ottobre, line spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
9: Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1.500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Ed ora due voci colombiane, quella di Maluma e di Shakira, che in questo caso tra le nostre new play della settimana ci regalano un bellissimo singolo che non ha bisogno di lunghe presentazioni, perché c'è un'intesa vocale devo dire perfetta. Brano uscito 17 settembre e ci riporta immediatamente qualche grado più a sud, è a

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo insieme a fare la spesa da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti scegli Solidal Coop e Libera Terra, fino al 21 ottobre avrai il 25% di sconto. Per i clienti Fidelity Più dai più valore ai tuoi punti, il giovedì, lo ricordiamo, i punti raddoppiano. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora tre canzoni e tre direzioni diverse. I Tiro Mancino guardano in avanti con L'alba di domani, e poi Hagel, Iman Angel, Ultranate si muovono verso il sole, e infine i Tè.

Texas con Say What You Want, un bellissimo ritorno agli anni 90 qui su Radio San Marino. Come sapete, la bella musica non manca mai, e adesso appunto ritorniamo a noi, a questo 2026. C'è anche la voce di J-Ax con Italia Starter Pack.

c'è una canzone pop che dietro un ritornello immediato diciamo nasconde una pagina ricca di storia. Siamo nel 1984, album Discovery, Mike Oldfield.

intitola To France, Mike Oldfield insieme a Maggie Reilly qui su Radio San Marino, tra i nostri pezzi da collection e diciamo album che venne registrato da Oldfield in Svizzera in uno studio tra le montagne vicino al lago di Ginevra, un viaggio che parte dalla storia e diventa musica senza tempo. Questa era la collection di Radio San Marino e adesso invece cambiamo decisamente meta e viaggio. Flamenco Paranoia, Samurai Jake.

È arrivato anche mezzogiorno, noi continuiamo insieme, questa è Radio San Marino, io sono Katia De Monte, fino alle 12.30 restiamo dentro il nostro spazio di quelli del bicchiere mezzo pieno. Tra l'altro stamattina siamo partiti da quel punto in cui i piedi non toccano perfettamente il fondo, abbiamo scoperto anche attraverso i vostri messaggi che non sentirsi pronti non significa necessariamente essere nel posto sbagliato, anzi a volte significa soltanto che stiamo facendo qualcosa di nuovo. Dai, adesso però nessuna prova di coraggio, soltanto due belle canzoni una dietro l'altra, Annalisa e Madame con Amica, poi Mica

ritmo che ci dà Mika con la sua Staring at the Sun. Stavo nel frattempo, mentre ascoltavo questa canzone con voi, stavo pensando ad una piccola regola non scritta che molti di noi applicano senza rendersene conto, cioè prima bisogna finire tutto, poi possiamo concederci qualcosa di piacevole. Che ne so, prima rispondo alle email, sistemo casa, richiamo quella persona, porto a termine il lavoro, risolvo i problemi di tutti e dopo, solo dopo, se rimane tempo, faccio qualcosa che mi fa stare bene. E il guaio è che la lista in realtà non finisce mai, cioè appena cancelliamo una voce magari ne compaiono altre due, e così una passeggiata, un libro, una telefonata fatta soltanto per il piacere di sentirsi, o mezz'ora, ecco, senza fare nulla, diventano dei premi che continuiamo in qualche modo a non meritare abbastanza. E in realtà, insomma, il piacere non è che deve stare sempre alla fine della giornata come la coppa consegnata al vincitore, può stare anche in mezzo, cioè non è una distrazione dalle cose importanti, anzi spesso è proprio quello che ci restituisce l'energia necessaria per affrontare tutto il resto al meglio. E allora il nostro bicchiere mezzo pieno non è che pretende che si ignorino i doveri, ci ricorda che non dobbiamo completare l'intera lista

sono più sereno e qualche volta per rendere un luogo più sereno in realtà non è che servono grandissime costruzioni, basta un po' abbassare le luci, far scemare un po' i rumori, lasciare un po' più di spazio alle persone. Vi dico questo perché anche a Romagna Shopping Valley è attiva la cosiddetta Silent Hour, cioè ogni mercoledì, pensate, in due fasce orarie diverse la musica viene abbassata, gli annunci sono un po' più limitati e l'illuminazione diventa meno intensa. Iniziativa pensata soprattutto per le persone nello spettro acustico, per chi vive un'ipersensibilità sensoriale, per gli anziani, le famiglie magari con bambini neurodivergenti, perché in realtà un centro commerciale che per molti è semplicemente un luogo affollato, per qualcun altro veramente può diventare una concentrazione difficilissima da sostenere tra luci, voci, segnali acustici, rumori sovrapposti. E questo mi piace perché racconta secondo me un'idea concreta di inclusione, cioè non chiede alle persone di adattarsi a qualunque ambiente, cioè prova a rendere l'ambiente in qualche modo capace di accogliere persone diverse e alla fine poi ne beneficiamo un po' tutti, ragazzi, perché un'ora con meno rumore difficilmente peggiora la giornata di qualcuno. Non sempre bisogna dunque aggiungere qualcosa per migliorare un posto, qualche volta la soluzione è proprio togliere quelle 3-4 cose che in qualche modo disturbano.

Esattamente, 50 anni dopo il primo annuncio con cui Larry Mullen cercava musicisti a scuola, gli U2 continuano a cercare nuovi suoni. Qui c'è un brano che arricchisce il loro 16° album, che uscirà il 13 novembre, un brano breve, con questa bellissima energia, un titolo che racchiude due significati opposti. Esiste il silenzio nel quale riusciamo finalmente ad ascoltare, poi quello imposto in cui le parole vengono un po' trattenute. Ascolti su

Gli U2 tra le new play della settimana con Silenzio, e dopo diciamo una mattinata riempita di parole, di musiche, di messaggi, ecco, forse possiamo concederci anche qualche minuto di silenzio, quello però scelto, quello buono, non il silenzio delle cose che magari non abbiamo il coraggio di dire, ma quello che serve in qualche modo a far decantare tutto quello che abbiamo vissuto e magari anche a gustarcelo meglio. Quindi grazie a tutti voi che avete attraversato questa mattina insieme a me, a chi ci ha seguito da San Marino, dalla Riviera, dalla macchina, dal lavoro, magari ecco anche da un posto nel quale la radio è rimasta accesa mentre facevate tutt'altro. Il nostro bicchiere mezzo pieno oggi ci lascia con un'idea molto semplice: non dobbiamo aspettare di sentirci perfettamente pronti e non dobbiamo nemmeno meritare ogni piccolo momento piacevole. Dai, qualche volta possiamo partire con un dubbio e stare bene senza presentare nessuna giustificazione. Io sono Katia De Monte, vi aspetto domani venerdì dalle 10 sempre qui su Radio San Marino, e allora dai, chiudiamo in una piazza

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
2: 50?
1: No, sono 150. E quanto costa al mese?
2: 30 euro?
1: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
2: Una SIM?
1: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
3: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm. C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta.

Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
6: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: Christmas.
1: Era San Marino Super Hits.
0: I successi top della radio che senti.
1: Rimani con noi.
0: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Si apre una fase, seppur veloce, instabile. Questa ampia estesa perturbazione sta raggiungendo l'Emilia.

0: Romagna e lo farà fino alla giornata del 9 di ottobre. Saranno coinvolti in particolare le zone centro-occidentali e fenomeni che poi si estenderanno però nel corso delle prossime ore con fasi instabili a tutte le aree. Di conseguenza anche le temperature subiranno un calo, in particolare nella giornata di venerdì, ma sarà un passaggio veloce come detto. Infatti è già pronto un miglioramento nella giornata di sabato con l'anticiclone che si espanderà nuovamente e riporterà le temperature in generale rialzo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Ma buongiornissimo dal vostro Irol in questo giovedì 8 ottobre. Possiamo dire che è una gran giornata a San Marino perché parte ufficialmente uno degli eventi più attesi dell'anno, Rally Legend. E il cuore della manifestazione sarà Serravalle, Rally Legend Village. Magari più tardi, insomma, non dico che ci collegheremo, anche se potrebbe capitare anche questo, ma sicuramente daremo le info su tutto quello che sta succedendo qua nella Repubblica. Voi come state? Tutto bene? Stiamo per andare verso il fine settimana. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali, e entreremo anche nel vivo delle uscite di questa notte. Ce ne sono alcune veramente incredibili, come il joint album tra Fabri Fibra e Neffa. Sicuramente, insomma, accenneremo anche qualcosa a riguardo. Parleremo non solo di rally, ma anche di eventi musicali che si terranno nelle prossime giornate. Direi che è tutto pronto per partire con la musica. Ci sono Giulia Bresh, la coppia producer-rapper, il brano è Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

MC, how bizarre. Quanto è bizzarro, come bizzarra la situa. Un salto indietro di 30 anni, era il 1996, dalla Nuova Zelanda arrivava questo pezzo che poi è destinato a diventare un classico della radio. Allora, oggi a San Marino si accendono ufficialmente i motori del Rally Legend. Da questo giovedì fino a domenica 11 si comincia tutto. Oggi alle 15 ci sarà la conferenza stampa inaugurale, mentre questa sera dalle 20 spazio allo spettacolo della Sprint Legend Race. Si sentono già i rombi un po' da tutte le parti. E noi ora torniamo alla musica, alle nuove uscite, perché andiamo dal diretto interessato. Fabri Fibra recentemente ha collaborato con Emma in questo brano che si intitola Antidroga. Dico di Fibra perché questa notte uscirà il joint album con Neffa. E poi a Fibra gli hanno fatto questa domanda: ma i rapper hanno così tanto bisogno di collaborare con i cantanti pop? E lui ha dato una super risposta, ha detto: no, sono i cantanti pop che hanno un gran bisogno dei rapper. Emma, Fabri Fibra.

con Junk of Heart, Happy, il 2011, e diciamo che è uno dei brani più riconoscibili di questa band, tra l'altro title track del loro terzo album. Veniamo a noi, cambiamo un attimo settore, da quello musicale a quello cinematografico. Paiono esserci brutte notizie per gli amanti di Batman, bisognerà aspettare ancora un po' per rivedere Robert Pattinson nei panni dell'uomo pipistrello. La produzione di The Batman 2 è stata infatti temporaneamente sospesa, una questione familiare che riguarda Matt Reeves, il regista, e al quale i DC Studios hanno espresso pieno sostegno. Questo comunque mi sembra un buon gesto, anche se il film doveva uscire prima nel 2025, poi nel 2026, poi nel 2027, alla fine uscirà il 18 febbraio 2028. Faremo sicuramente in tempo a riparlarne. Andiamo da una coppia che ci piace parecchio a noi amanti dell'urban. Marracash e Guè hanno festeggiato 10 anni di santeria e per l'occasione Casini.

Overphonic, Mad About You, gli anni 2000 sulla radio che senti, c'è cioè il vostro Irola a tenervi compagnia tra un rombo e l'altro, dato che qua a San Marino parte oggi ufficialmente il Rally Legend. E invece domani ci saranno anche le prime fasi del casting Dreaming San Marino Song Contest, piccoli passi verso l'Eurovision. E ricordiamo anche che il 24 ottobre ci sarà lo YESC Junior Eurovision Song Contest con la nostra Anna Marie, l'ascolteremo più tardi. Intanto si comincia anche già a parlare del prossimo Festival di Sanremo e in queste ore è stata svelata la commissione musicale che avrà il compito di selezionare i talenti di Sanremo Giovani. E ci sono due nomi piuttosto sorprendenti, Fabio Volo e Noemi. Insieme a loro Carlo Pastore, Pino Perris, Emma Stoccolma e direttore artistico Stefano De Martino e Claudio Fasulo. Intanto c'è ancora qualche giorno di tempo per candidarsi, le iscrizioni sono state prorogate fino a lunedì 12 ottobre alle ore 18. La selezione partirà da 60 artisti che dovranno affrontare audizioni dal vivo per poi arrivare alla finalissima del 18 dicembre. E insomma continueremo a parlarne sicuramente di tutte queste occasioni. Intanto, come vi ho detto, qua a San Marino nel nostro piccolo iniziano già i casting Dreaming San Marino Song Contest. Potete andare sul sito e in caso, se vi piace cantare, fare musica, tentare il colpaccio. Ci sono i The Bows, ora Lose Myself, poi arriva la New Play e la radio che senti.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: Ciao, sono Marco Corona.
3: Stabiliamo un contatto.
2: Non c'è niente da ridere, è l'ora d'aria su Radio San Marino.
3: E quindi, Corona, cosa fai per tutta l'ora?
2: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche: la ricetta in un minuto di Anto, la posta di Stefano ed Elia, le notizie stracce di Fabio Berri.
4: E lasciami gridare!
2: Lo sfogo libero.
5: Ma tutta sta roba da fechè?
2: Ma come?
5: Da fechè?
2: Ma come da fechè?
6: Stabiliamo un contatto.
2: Dal lunedì al venerdì alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.
7: Momento New Play sulla radio che senti, o meglio dire incontro generazionale, perché c'è Biagio Antonacci che è uscito con il nuovo album, si intitola Mustang, e dentro tra gli ospiti c'è anche lui, il giovanissimo Saif, che tra l'altro l'anno scorso era live qua a San Marino e poi un'ascesa incredibile a Sanremo e tutto il resto. È uscito anche un documentario, ne parleremo tra pochissimo, ora però la novità musicale Spirituale, Biagio Antonacci, Saif.

spirituale sulla radio che senti. A proposito di Safe, l'abbiamo detto anche ieri, è uscito questo documentario, si intitola Il cielo in una stanza, un progetto che racconta l'incontro tra rapper genovese, appunto, i detenuti della casa di reclusione di Chiavari in Liguria. E deve essere molto pesante come concetto, perché appunto il cielo in una stanza, una lì distanze ce ne sono e non vedere i muri deve essere una cosa molto complicata. Ma i diretti interessati hanno raccontato che appunto scrivere canzoni e fare questo tipo di cose li aiuta tantissimo. Comunque lo trovate sul canale YouTube di Safe. Noi ora ci spariamo tre brani non stop con la nostra compilation. C'è Ernia con la sua dedica, Alexander Stan con Mr. Saxo Beat. Si parte con i REM, Shiny Happy People. A tra pochissimo.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a
1: Idol.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
4: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli €1,54.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: È il momento del nostro salto indietro nel tempo con la nostra collection e andiamo ad ascoltare uno di quei pezzi che ha segnato gli anni 90, Everything But a Girl con Missing, una canzone che uscì nel 94, poi l'anno successivo ne creò questo remix incredibile il produttore. Missing, Everything But a Girl.

Everything But The Girl con Missing il 1994 sulla radio che senti, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia in questo giovedì 8 ottobre. Salutiamo anche tutti gli amici qua a San Marino in Repubblica per il Rally Legend, veramente tantissimi tifosi, turisti, appassionati. Intanto ricordiamo, musicalmente parlando, che questa sera torna anche X Factor, una nuova puntata, e alle 21.15 andrà in onda la seconda e ultima parte dei Boot Camp. Al tavolo dei giudici sappiamo bene chi c'è: Francesco Gabbani, Rama, Jake La Furia, Paola Iezzi, e questa sera ci sarà la possibilità di utilizzare l'X Pass. Ne rimangono tre a disposizione perché Gabbani l'ha utilizzato per Giacomo Calò, 22 anni, da Lecce, e si è esibito sulle note di Almeno tu nell'universo di Mia Martini, una standing ovation incredibile, e 4 sì dai giudici. Vedremo come utilizzeranno gli altri tre questa sera. Intanto, tornando a noi, alla musica di Radio San Marino, c'è James Blunt che torna a farsi sentire con questa Taste Like Summer, anticipa l'album Airplane Mode che uscirà il 6 novembre e verrà anche in Italia il 27 febbraio 2027 all'Unipol Forum e il 28 febbraio al Mandela Forum di Firenze. Biglietti che sono già in vendita su Ticket One. James Blunt, lo ascoltiamo.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: E in questo giovedì 8 ottobre c'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia. Mancano pochissimi secondi alle ore 14, scattate ora e sarò in vostra compagnia fino alle 15.30. Tante novità di cui parlare, sicuramente quelle musicali, perché a mezzanotte usciranno tanti album e singoli, ma c'è anche il rally qui a San Marino con tantissimi amici, ospiti che sono venuti a trovarci. Parleremo proprio di quello che ci aspetta in queste giornate, ma anche di musica, tra cui Elodie, che pare stia lavorando a due album, Baby K e Gue, che stanno tornando insieme, e anche Spotify, che cambia volto. Arrivano gli audiolibri.

fa con Cambierà che pezzone. Era il 2006, anni d'oro della nazionale italiana maschile di calcio, e era nel prime il nostro Neffa che pezzoni. Si era un po' distaccato dall'hip hop classico per darsi a questo pop però tutto suo. E ora, dove stavamo per introdurre queste nuove uscite musicali che arriveranno a mezzanotte, non possiamo non citare Fabri Fibra e Neffa, che pubblicheranno insieme il loro primo joint album, Zarathustra Style. 23 tracce, quindi insomma un progetto bello corposo. Sarà fuori anche una novità che riguarda Arcomi, festeggia 10 anni di carriera con questo EP a Milano, che uscirà proprio a mezzanotte. Usciranno anche i dischi di Levante, Mina e la Platinum Edition dell'album di Annalisa, nella quale dentro ci sarà anche Madame. Tra i singoli italiani poi ci sono Marco Mengoni con Giornate Perse, oltre al fatto che apre questo club, questo locale a Milano allo sbagliato, continua a droppare il buon Mengoni. E poi c'è anche la collaborazione tra Baby K e Gue che avevamo annunciato poco fa. Tra poco andremo a dare un'occhiata all'estero, ora proprio per sentire anche quel che all'estero succede ci ascoltiamo Adela con questa Ain't in LA. Lei in questa canzone parla di essere contenta di non essere nata a Los Angeles.

appassionati di motori, perché appunto c'è Rally Legend 24esima edizione Rombi in giro un po' per tutte le strade. Ne approfittiamo anche per salutare Polizia Civile, Gendarmeria, Guardia di Rocca. Per fortuna, grazie a loro, insomma, speriamo l'evento non esca troppo dalle righe. È un lavoro che in questi giorni per loro è veramente pesante, quindi mi raccomando, diamogli il supporto necessario.

Noi, tornando alla musica e guardando all'estero, abbiamo dato un'occhiata alle cose che usciranno quest'anno in Italia. All'estero, album per Troye Sivan, Greta Van de Fleet, e c'è anche l'album di Pitbull, Bitcoin, bellissimo questo titolo. Tanti singoli anche internazionali che usciranno, come Lil Nas X con World's Greatest, ma anche Purple Disco Machine con Test My Luck. Ora veniamo a noi, spazio alla musica che rappresenterà la Repubblica di San Marino su un palcoscenico internazionale, perché manca sempre meno lo Junior Eurovision Song Contest. Si svolgerà a Malta sabato 24 ottobre. A portare la bandiera di San Marino c'è Viola Marie, giovanissima cantante, ha appena 11 anni e il brano si intitola Ruota Panoramica. Per San Marino sarà la sesta partecipazione alla manifestazione dopo il nono posto di Martina Cervi. Viola Marie, ce l'ascoltiamo, Ruota Panoramica.

Icono del People sulla radio che senti, il vostro Irola a tenervi compagnia in questa giornata che a San Marino vede sicuramente tra i protagonisti il rally, con la 24esima edizione del Rally Legend, e dalle 15 anche questa attesissima conferenza stampa che insomma dà il via e la partenza un po' a tutto. Tornando invece a noi e parlando di musica, ma non soltanto musica, anche podcast, Spotify sta continuando a modificarsi come piattaforma. Ha annunciato questa importante espansione del suo servizio di audiolibri. Entro la fine del 2026 raggiungerà oltre 180 paesi nel mondo, tra cui l'Italia e San Marino. Un catalogo con più di 350.000 titoli, 14.000 disponibili in italiano, quindi insomma diciamo che Spotify si sta rendendo sempre di più la piattaforma principale per l'ascolto non solo musicale ma anche di podcast e audiolibri. La musica continua con Rewind My Mind, il nuovissimo di Steve Edwards e i Planet Funk.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Momento New Play, c'è il nostro Trap King, Sfere Basta, che sta promuovendo questa sua Lontano, il primo singolo del nuovo album che uscirà l'11 dicembre, Puro Sangue, e c'è anche una location incredibile dove ha girato il video Sfere Basta davanti all'Ultima Cena, uno dei pochi artisti, forse l'unico, ad aver avuto questa possibilità, molti invidiosi, tra cui anche la CGL, insomma. Sfere Basta, Lontano.
2: Ascolti i successi di domani.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Ci sono più sconti, tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop Fidelity Più. Per tutti i clienti scegli Solidal Coop e Libera Terra, fino al 21 ottobre avrai il 25% di sconto. Per i clienti Fidelity Più dai più valore ai tuoi punti, il giovedì raddoppiano. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre a Dogana, anche la domenica. Momento compilation, tre brani non stop. C'è Miley con la sua Bass Persuades, Achille Lauro, Amore Disperato. Si parte con Jerry Halliwell, Lift Me Up. A tra pochissimo.

0: Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. In questo caso sappiamo che sono giorni in cui c'è l'evento principe qua a San Marino e per gli appassionati di motori e di macchine, ovvero il Rally Legend 24esima edizione. Mentre invece, spostandoci su appuntamenti più particolari, ci sono degli antichi riti grazie alla nostra rassegna musicale d'autunno qua a San Marino. Ci sarà il prossimo appuntamento l'11 ottobre alle 17 alla Chiesa San Francesco, con questa consuetudine che si rinnova ogni anno. 8 concerti che sono partiti il 27 settembre arriveranno al 3 gennaio, e domenica 11 ottobre, appunto, come dicevo, antichi riti, c'è l'ensemble diretto da Ezio Amiasso. Maggiori informazioni presso l'associazione musicale del Titano e anche su visitsanmarino.com. Sarà l'11 ottobre alle ore 17 nel centro storico di San Marino presso la chiesa di San Francesco.

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
2: 50?
1: No, sono 150. E quanto costa al mese?
2: 30 euro?
1: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
2: Una SIM?
1: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
3: Team San Marino. Back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 5 al 25 ottobre, linee Spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
7: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: E adesso facciamo un bel salto indietro nel tempo con la nostra collection. Andiamo nel 1980, l'anno in cui Loredana Bertè pubblicò In alto mare, canzone che segnò anche una svolta importante. L'anno prima c'era E la luna bussò e nel 1980 appunto sperimentò questo funky. In alto mare, Loredana Bertè.

0: Loredana Bertè, In alto mare, era la nostra collection di oggi. Siamo andati nel 1980 e pensate che nel 1986 Loredana Bertè aveva queste canzoni scritte da Pino Mango, il padre di Angelina. Collaborò con Loredana negli anni 80, scrisse per lei Re e Fotografando, e proprio Re nel 1986 con quella canzone Loredana partecipò per la prima volta a Sanremo, si presentò sul palco con questo pancione finto molto provocatorio. E poi la stessa Bertè ha raccontato che esistevano dei duetti inediti registrati con Mango, mai pubblicati. Ora andiamo direttamente dalla figlia Angelina, che ha collaborato con Ariete nel nuovo album, per questo singolo che si intitola Che bella vita. Sta per arrivare anche la nostra redazione con le news.
1: Ma quanto è

0: Le ore 15 su Radio San Marino, spazio alla nostra redazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. Processo per associazione a delinquere legato a Banca CIS. Le parti civili hanno ricostruito quello che, secondo l'accusa, sarebbe stato un patto criminoso stabile per favorire l'istituto e condizionare vigilanza e giustizia. Banca Centrale ha chiesto l'accertamento delle responsabilità di 12 imputati su 13 e una provvisionale da 10 milioni di euro. L'eccellentissima Camera una da 12 milioni. Attese nel pomeriggio le conclusioni della procura del fisco e le richieste di pena. Oltre 100 grammi di cocaina, marijuana e anfetamine sequestrati e 4 cittadini spagnoli denunciati a piede libero ed espulsi da San Marino con divieto di rientro. È il bilancio di un controllo nella notte alla Ciarulla. I quattro arrivati per il Rally Legend avrebbero schernito una pattuglia di passaggio facendo scattare gli accertamenti. La droga era nascosta in diversi punti del loro camper, il quantitativo maggiore in un involucro fissato con un magnete all'esterno del mezzo. La pagina estera: si aggrava il bilancio dei raid russi sull'Ucraina. A Kramatorsk, nel Donetsk, un attacco che ha coinvolto due autobus di linea ha provocato almeno 30 morti e 18 feriti, secondo le autorità regionali. Nella regione di Kherniv sono invece 22 le vittime, tra cui 5 bambini, e 54 i feriti nel bombardamento di ieri su un palazzo residenziale. Il segretario di Stato americano Marco Rubio si dice preoccupato per il rischio che il conflitto coinvolga anche altri paesi. Questa sera alle 21 cambiamo decisamente argomento. Su San Marino RTV, canale 550, debutta Morgan, il libertario della musica, nuova produzione originale dedicata alla musica come espressione di libertà. Morgan sarà interprete, musicista e narratore in un viaggio tra parole, suoni ed emozioni, accompagnato da una voce aliena. In scaletta omaggi a Bindi, Tenco, Battiato, De André, Endrigo, Pauli, Lennon, Sinatra e Bowie, oltre chiaramente ai Blu Vertigo. Infine lo sport: al via la 24esima edizione del Rally Legend. Dopo i preparativi al Village, in questi istanti la conferenza stampa di presentazione al San Marino Outlet con organizzatori, istituzioni e piloti. Tra i protagonisti Dani Sordo, Martin Sex, Tony Cairoli e Miki Biasion, presenti anche tre team ufficiali: Hyundai, M Sport Ford e Lancia Corse. In serata il primo assaggio di gara con la Sprint Legend Race prima delle prove di domani. Gli aggiornamenti come sempre invece sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
0: Eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti gli amici all'ascolto di Radio San Marino. Tante le persone qua nella nostra Repubblica in questa giornata. Alle ore 15 c'è anche, e mi pare di capire, insomma, un momento dove di stampa, dove si avvia ufficialmente questo Rally Legend. Noi torniamo alla musica e tra le novità c'è proprio questa notte Annalisa, che pubblicherà la Platinum Edition del suo album Ma Io Sono Fuoco. In testa ha solo il suo live a San Siro di giugno dell'anno prossimo. Dentro questa nuova versione c'è anche Madame con Amica.

Katy Perry Firework 2010 è stata anche in Italia quest'anno al Lucca Festival. Katy Perry che va oltre l'orbita terrestre, no? Anche con i suoi viaggi spaziali. Ma tornando invece alla musica, stanno per arrivare i Red Hot Chili Peppers. Andiamo in California, in un certo senso, perché c'è uno dei loro pezzi più celebri, Californication, pubblicato nel 99, canzone che dietro quel giro di chitarra nasconde una critica al mondo di Hollywood, al culto dell'apparenza e alla ricerca ossessiva del successo. Già lanciavano questi messaggi prima degli anni 2000, ma ci sono anche novità sulla band, perché i Red Hot Chili Peppers stanno lavorando a nuova musica. Il prossimo 17 ottobre torneranno anche sul palco a Los Angeles per un concerto speciale insieme anche a

0: με αντίρρολ. Republic. Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
3: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Lost and Found, un viaggio senza tempo con la più bella musica dance selezionata da Fabio Corifaz. Lost and Found, ogni sabato sera dalle 22 su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
7: Radio San Marino per il sociale.
8: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere, per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
9: Ascolti i successi di

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: La radio che senti. Radio San Marino.

0: pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: San Marino, New Play. Sfera e basta. Lontano.

0: poi buon pomeriggio.
1: Sono il professore, sono Marco Corona insieme a Paolino in questo giovedì in cui, con questo sottofondo, ritroviamo il sondaggione, ma non con un tema nuovo, un tema che venerdì scorso, 2 ottobre, abbiamo lanciato nell'etere chiedendovi qual è il vostro punto debole.
2: Ciao Marco, ciao ragazzi. Allora, qual è il mio tallone d'Achille?
1: Qual

0: sono i miei bronchi perché mi amalo sempre, se volevo rimanere sulle cose pratiche. Altrimenti una vera debolezza mia è litigare con navigatore. Navigatore del Google. Anche la recente esperienza mia mi ha confermato che qualora io me lo accendo, sì, vado in contrasto le mie opinioni e le sue opinioni e non troviamo mai la strada giusta.
1: No.
0: Praticamente lui mi vuole fare girare a sinistra, alla fine vedo cartello a destra, seguo quello e trovo la strada. Come la mettiamo?
1: Ciao, segui il tuo istinto.
2: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Anche a te.
2: Ma sarà che te vuoi sapere il mio punto debole?
1: Vabbè, il sondaggione.
2: Guarda,
1: di Paolo.
2: giusto perché sei te.
1: Vai.
2: Allora, il mio punto debole è mangiare.
1: Ma cosa? Cosa?
2: È mangiare, soprattutto tutto quello che dentro c'è, la cioccolata.
1: Ah,
2: cioè,
1: il dolce.
2: Io arrivo alla cassa del supermercato, c'è tutta quella robina lì nella carta bianca e arancione.
1: E?
2: Mi sforzo di non prenderla, ma 9 volte su 10 la prendo.
1: Sì.
2: Ecco, quello lì è il mio punto debole. Non riuscire a dire di no alla cioccolata. E il tuo Marco qual è? Adesso voglio sapere.
1: Vuoi sapere?
2: Ciao!
1: Allora, se il tuo punto debole è mangiare la cioccolata, il mio punto debole è mangiare tutto quello che rimane. Soprattutto il salato. E secondo lei?
3: Sono Claudia.
1: Ciao.
3: Il mio punto debole è il vino.
1: Il vino?
3: Io non sono un amante di cocktail vario, super alcolici, assolutamente proprio. Però vado matta per il vino.
1: Okay.
3: In particolare il vino rosso, di quelli belli corposi al top. In Italia ce ne sono tante varietà, adesso io non posso fare nomi, però gli amanti del vino sanno di cosa sto parlando.
1: E quindi
3: cosa devo dire? Se capita che siete a una cena o a un pranzo con me e ci sono varie bottiglie di vino rosso, sappiate che di quel vino non rimarrà nulla,
1: te lo scoli tutto tu. A proposito di questo sondaggio, è Paolo che l'ha lanciato, adesso voglio una risposta anche da te.
4: Quindi caro Marco, tu adesso vuoi pure una risposta? Già ti ho fatto tutta la spiegazione, tutto
1: venerdì scorso,
4: e vuoi pure una risposta?
1: Certo,
4: io ce l'ho la risposta.
1: Dilla.
4: Diversa da quella che ci hai dato prima. Ce l'ho, sì.
1: Venerdì scorso
4: c'ho il COVID.
1: Come c'è il COVID?
4: Quinta volta che mi becco il COVID.
1: Ma come?
4: 2021 me lo son preso, 2022 me lo son preso ad agosto in piene ferie,
1: calmo.
4: 2023 me lo son preso, 2024 me lo son preso,
1: calmo.
4: 2025 me ne ero scampato, ho pensato, oh dai, finalmente smetto di 2026 me lo son preso.
1: Calmo.
4: Puntato esaurito, non è che c'è qualcosa altro da aggiungere.
1: No.
4: Ciao.
1: Aggiungi tu, a piacere.
5: Abbiamo trasmesso Paolo puntato esaurito, che ha mandato completamente a ramengo la sua dignità. Ciao Radio San Marino.

0: Siamo addirittura d'arrivo in questo giovedì pomeriggio barra sera nella versione rewind serale. C'è un sondaggione che abbiamo rilanciato da venerdì scorso con i vocali che non sono andati in onda. Cioè, qual è il vostro punto debole?
1: Ciao Marco, sono Sara, buon pomeriggio.
0: Già l'ha segnata.
1: Che te lo dico a fa?
0: Come lo dicevo?
1: Qual è il mio punto debole?
0: Qual è?
1: Magnà. Se mi fai, mi metti davanti un dolce tipo pan di Spagna con qualsiasi tipo di crema e sopra, io non resisto.
0: No?
1: Potrei fare carte false o pagare cifre esorbitanti, se le avessi, per poterne mangiare un pezzetto o anche tutto quanto.
0: Tutto quanto.
1: Sì, sono capace proprio di papparmela proprio tutta.
0: Ok.
1: Non dico in pochi minuti, in poche ore, ma in una giornata potrei mangiartela veramente tutta.
0: Sei sicura?
1: Da 30, 20, 40 persone. Sì,
0: Davvero?
1: Vogliamo provare? Io sono pronta,
0: Cioè, tu sei già pronta.
2: Oh Marco, ma com'è che esci fuori con i vocali? Prima quelli lunghi, poi quelli corti?
0: No, prima quelli corti, poi quelli lunghi, tipo Fabio.
3: Oh, descriviamo subito il mio tallone da killer. Da killer.
0: Da killer, perché?
3: Nel senso che no, cosa molto un po' curioso, un po' così. Se magari casco, sbaglio su qualcosa, ma casco nel senso di atteggiamento. Ecco, me lo fai notare,
0: sì.
3: Ma per carità, non è che mi arrabbio o cose,
0: però?
3: Oppure ti dico guarda che adesso la prossima ti do contro. No, però come posso dire,
0: cosa fai?
3: Da un lato me la leggo il dito, ma cerco di legarmi la dito in maniera positiva. Cioè dico, caspita, se mi ha fatto notare che faccio sta cazzata, appena che ricapita
0: giusto
3: di non farla. Io me la ricordo.
0: E quindi
3: a volte, anche se passo un bel po' di tempo, magari ricapita quella situazione e cerco di risolvere. Quindi quando ti rivedo, ogni volta che ti rivedo dico, Dio, quello che me l'ha fatta cascare quella volta. E a volte su queste cose, come posso dire, vado anche in contrasto, slammi muoio, come muoio, le cose mi dicono una cosa, poi passa giorni e giorni e giorni,
0: e
3: ricapita la situazione, mi dice, proprio sei di quelli che si offende. No, non mi offendo, però se me la arrivi a farmela cascare, a dirmela, vuol dire che quando ricapita qualcosa, forse anche tra un mese, devo cercare di non farla.
0: Mi sono perso.
3: Questo è un tallone da killer, proprio
0: da killer.
3: Tallone da killer, un super tallonone da killer, perché
0: da
3: proprio
0: killer.
3: ecco, quando mi capita veramente non me la dimentico e me la segno.
0: Ok, allora io riascolto la replica perché durante il vocale mi sono perso.
4: Lo dico per un amico, vocali corti, non quelle malette lunghe.
0: Va bene, attenzione perché abbiamo un momento in cui dobbiamo mandare a letto i bambini perché ci sono dei contenuti espliciti.
5: Ciao Marco, ciao di San Marino, sono Gian Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso. E oggi dicono qual è il loro punto debole.
0: Sì.
5: Il mio punto debole
0: qual è?
5: È il c***o delle donne, mi piace troppo. Una volta guardavo la faccia, ma adesso non me ne frega niente della faccia. E il c***o è determinante.
0: Sì, va bene.
5: E se lei ha il c***o, io mi sciolgo. Mi fa così. Vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio e tanto divertimento a tutti quanti. Ciao, ciao
0: ciao.
4: Mamma mia, come stiamo?
0: E scusa Gianni, ma le gambe?
5: Sì sì Marco, sì, anche le gambe, come no? E certo, hanno una forza quei due punti sopra il mio stato emotivo che non ti dico.
0: È il tuo stato emotivo, come sarebbe l'effetto?
5: Descrivilo. Niente Marco, un effetto fatto in questo modo, un effetto che tipo che hai una stanza grande, ci sono 20 punti di illuminazione e accendi il bottone e si accende tutto. Così.
4: Gian Battista, ma tutto a posto?
0: Non credo.

0: Forlì.
1: Buongiorno a tutti dalla zia Anto e da ricette facili e veloci in un minuto.
0: Eccola.
1: Beh, devo confessarvi che la settimana scorsa,
0: sì,
1: facendo una bella camminata nel prato adiacente a casa mia, mm-hmm, è vero, nei giardinetti in special modo,
0: che è successo?
1: In mezzo all'erbetta ho trovato una bella cacca.
0: Ecco,
1: che fosse poi di cane, di gatto, ma di cavallo, non lo so.
0: Ma perché dobbiamo parlare
1: voi
0: di questo?
1: Direte, ma che c'entra? Dobbiamo fare una ricetta.
0: Infatti.
1: C'entra. E
0: come
1: mi ho preso la cacca io.
0: Ah, così.
1: Ma ho
0: preso.
1: Raccolto tutta l'erbetta attorno. Che prende, sai, quell'aroma, quel profumino.
0: Mamma mia.
1: Quel non so che. Che comunque ho,
0: sì,
1: portato per casa e nella mia cucina l'ho lessata, scolata e condita con aglio e forma grattugiata.
0: Sì.
1: Ed è venuta una bontà per ricette facili e veloci,
0: sì,
1: in un minuto. Ricordatevi.
0: Cosa?
1: Erbette all'aroma di...
0: No!
1: Vabbè, dai.
0: Non dirlo.
1: Ciao a tutti e grazie.
0: Ciao.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese.
0: Ciao.
2: Pensa che neanche il mio cane mangerebbe quello che preparo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Aid.

0: La puntata che avete seguito si conclude in questo momento. Stabiliamo un contatto day and night. Torna domani a partire dalle 16 con Marco Corona e Paolino. Pochi istanti fa la ricetta. La ricetta di Anto, vi è piaciuta?
1: Dopo questa ricetta dell'Antonella abbandono, anzi mai proprio più.
0: Come mettersi a dieta? Perché?
2: Ma tutta sta roba, da fighe.
0: Esatto.
2: Da fighe.
0: Che però torna domani come al solito e come già detto a partire dalle 16. Grazie da Marco Corona e Paolino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfera e basta. Lontano. Certo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Place. Biagio Antonacci, featuring Saif, Spirituale.

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontà.
2: Certe

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

sentimento, cinico e indifferente, faccio finta di niente, ma non ho più parole questa notte di ottobre.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano. Certe volte.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Aid.